un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2012.

Feels good, don't it? Listen.

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Dito nella piaga. Businessman.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Power Play.
1: Date un'occhiata agli orologi, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Emilia Romagna. Il cielo si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso. Da segnalare per questo martedì pomeriggio magari qualche temporale di calore sull'Appennino tosco-emiliano. Più importante il discorso sulle temperature, tornano piano piano a salire. Questo martedì punte di 33-34, ma già da mercoledì arriveremo a toccare i 35 gradi, nel weekend di 38. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Allora, o si lasciano due finestre aperte che si guardano, nel senso che si forma questa specie di corrente che è l'aria condizionata naturale. Praticamente uno si mette a sedere in mezzo a questa corrente che può anche essere piacevole, insomma. Io devo dire sinceramente che nel fine settimana c'era sì del vento, ma era quello che viene chiamato garbino, che adesso non so qual è il vero nome, davvero, però insomma loro lo chiamano garbino e quindi l'ho sempre chiamato garbino anch'io. Non ho capito se è un vento perché garbino perché ha molto garbo, non si capisce bene. Io sto soltanto che però quando soffia garbino solitamente dopo arrivano le nuvole e arriva la pioggia. A meno da ragazzino mi avevano spiegato questo: quando soffiava il garbino a spiaggia bisognava lasciare di tutto e andarsene a casa, perché da lì a poco sarebbe arrivata la nuvolona nera di Fantozzi e avrebbe cominciato a piovere. Va bene, comunque attenzione, se arrivano 38 gradi vedete di farvi trovare preparati, perché insomma il caldo, quando dice davvero, come diciamo davvero noi di Radio San Marino. Intanto buongiorno, sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 8. Estate.

Trumpet e all'inizio della nostra giornata. Allora, di solito come iniziano le vostre giornate? C'è chi dice io mi alzo, la scappata in bagno, quella, vabbè, insomma, la diamo per acquisita, la diamo per scontata, non si può fare a meno. È vero sì o no? Allora, usciti dal bagno, diciamo che inizia lì la vera giornata, quindi c'è chi si dirige proprio come un automa verso la macchina del caffè, c'è chi invece il caffè la mattina lo deve prendere fuori, perché naturalmente al bar si ha la capacità o si ha la possibilità, più che capacità. Capacità anche, perché la mattina subito c'è gente che non riesce proprio a esprimersi. Ci sono persone che si esprimono solo con versi gutturali. A seconda della lunghezza e del tono, uno deve capire se la risposta è più verso il sì o più verso il no, o forse il vediamo quello che gli viene chiesto. Capito? Una cosa abbastanza strana. Comunque ci sono le persone che hanno bisogno, proprio per darsi quella svegliata poi definitiva, del caffè del bar. Bisogna prenderlo assolutamente al bar, anche perché poi ci sono i giornali, quindi si legge quello che è avvenuto la sera prima, magari sui campi sportivi. Adesso poi è epoca di mondiali, dopo ci occuperemo anche di mondiali. Sono queste cose che comunque ti aiutano ad iniziare la tua giornata.

La bella voce di Harry Styles con Golden dal 2020 su Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8. Io mi sento un po' in colpa perché a forza di parlarvi di uncinetto, anche facendo solo gli spiritosi, l'abbiamo combinata grossa. Dovete sapere che a Barzanò, nel cuore della Brianza Lecchese, l'uncinetto è uscito dalle case e ha conquistato le strade. Un colpo d'occhio bellissimo e sorprendente. Ci sono fiori colorati, tutti fatti all'uncinetto, farfalle appese che sembrano davvero svolazzare nel vento. Poi ci sono panchine rivestite da cuscini e vicoli trasformati da centinaia di opere, tutte realizzate a mano con l'uncinetto. È il Festival della Fiber Art che richiama creazioni da tutta Italia e dall'estero, trasformando il paese in una grande galleria a cielo aperto. Ma attenzione, perché dopo si fanno prendere la mano. Io lo so, se vi fermate un pochino di più davanti a una vetrina e state lì un po' di tempo, quando andate via, se vi guardate sotto i piedi, avete già il centrino, c'è qualcuno che passa dietro, vi infila il centrino da dietro perché se vi fermate lì un po' di più può anche succedere, insomma, quando sai, dopo uno si fa prendere la mano, queste cose. Comunque tutto fatto rigorosamente a mano, ma soprattutto tutto fatto rigorosamente all'uncinetto, meraviglioso. Invece coi ferri si facevano i maglioni, che dopo il primo lavaggio diventavano dei mini abiti, poi li passavi alla sorella se l'avevi, se no li lasciavi così.

Natalie Imbruglia su Radio San Marino con Wrong Impression dal 2001. Ma voi lo sapevate che le tute degli astronauti erano firmate, ma anche negli anni 60? Io pensavo fossero cose della NASA, li manda sulla NASA, mi immaginavo che ci fosse un reparto che mettesse insieme queste tute spaziali per poterli mandare sullo spazio, perché ho letto che i prossimi astronauti che metteranno piede sulla Luna avranno le tute firmate. Sono andato a vedere ed è una tuta piuttosto elegante, bella, con tutti i cavi che passano sotto, che formano questi disegni non messi lì a caso, non rozzi di filo buttati lì. Invece no, sono proprio messi molto bene, sembra più uno di quei pigiamini della nonna, avete presente quelli tutti interi? Sembravano delle tutine dell'uomo ragno di lana per stare caldi durante la notte. Potrebbe anche essere usato per questo scopo, se uno si mette la tuta da astronauta per poter dormire bene d'inverno quando fuori magari c'è questa temperatura impossibile. Comunque pare che siano firmate, sono state firmate in passato da grandi maison dove fanno i capi di moda, e anche i prossimi che andranno sulla Luna saranno firmate da una maison addirittura italienne. Te capì? Hai capito? Io non lo sapevo, l'ho imparato adesso. Visto tante cose imparate.

Achille Lauro, Achille Lauro, Comuni Mortali su Radio San Marino. Molte volte la cosa del lavoro, non dico la frenesia, perché non c'è frenesia per andare al lavoro, però molte volte gli orari di lavoro e comunque gli impegni di lavoro ci possono portare a distogliere la nostra attenzione dalle cose veramente importanti della vita. In sintesi, questo è il succo della canzone che sta per arrivare, che questa settimana è fra le nostre new play, è firmata Dito nella piaga, Businessman.

Business Band, dito nella piaga su Radio San Marino. Questa settimana fra le nostre new prime è una canzone di cui sentiremo parlare sicuramente, la vedremo anche settimana dopo settimana crescere all'interno.

all'interno della nostra top 50, la classifica con solo il meglio della musica in circolazione, come questa, come quella che abbiamo sentito prima. Questi però potrebbero entrare nella top 50, eh? Noi li suoniamo tutte le mattine, quindi vuol dire una delle canzoni più suonate sicuramente. Non li immaginate? Questa settimana al numero uno ci sono i Zufoloni. Bene, oggi è martedì 16 giugno, è il 167esimo giorno dell'anno, appartiene alla 25esima settimana e vi ricordo che alla fine dell'anno mancano soltanto 198 giorni, mentre, se vogliamo essere proprio precisi, alla vigilia di Natale mancano 191 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Sant'Aureliano di Arles, poi Santi Quirico e Giulietta o Giulitta e poi San Ceccardo, vescovo e martire. Vi ricordo che San Quirico è il protettore dei bambini. Accadde oggi nel 1903 Harry Ford fonda la casa automobilistica, quindi non vi posso mentire su che mestiere fa. Nel 1963 prima donna nello spazio, poi nel 1911 nasce IBM, in origine si occupava solo di orologi e poi si è messa a fare il computer. Diamo un'occhiata ai nati in questo giorno. Nel 1890 nasce Stan Laurel, che è stato un famosissimo poeta drammaturgo del fine 800, sì, faceva coppia con un altro signore, ma non ho capito bene che cosa facesse di preciso. Nel 1971 nasce Tupac Shakur, che è un praticamente è un cantante lirico, ha cantato di quella pira, l'orrendo fuoco, solo quella, e anche all'Arena di Verona. Per i nati sportivi invece nel 1942 nasce Giacomo Agostini, un famosissimo terzino sinistro, ah no, era tennista, quello era il fratello, era un tennista proprio molto elegante, abile, sapeva fare molto bene il rovescio e ha vinto determinate gare o competizioni. Mentre nel 1986 nasce Simone Parodi, che è un penso che fosse giocava a Cicco Palmo, non mi ricordo se Cicco Palmo o Strega Comanda Color, con la palla faceva qualcosa di simile, comunque molto bravo anche lui. Nel 1959 nasce Juary, che è stato un famosissimo giocatore di hockey, che piccolino proprio per questo riusciva a districarsi molto bene all'interno delle squadre avversarie, insomma faceva delle cose molto molto belle. Adesso invece ci occupiamo della nostra Summer Compilation, arrivano Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Tommaso Paradiso con Magari No, però si parte dai Fugees.

tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

È già arrivato, è già arrivato. Tommaso Paradiso con Magari No su Radio San Marino insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, ai Fugees, erano loro i protagonisti della nostra compilation mattutina di Radio San Marino. Adesso su Radio, sulla radio che senti, arriva Alex Warren.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Quando si parla di canzoni d'amore è inevitabile fare un pensiero anche ad Antonello Venditti, che in un certo periodo della sua vita ne ha create veramente di stupende. Quella che sta per arrivare è una delle sue forse più belle e più riuscite. L'abbiamo cantata più o meno tutti in un momento felice o in un momento in cui eravamo stati lasciati. Antonello Venditti, protagonista della nostra collection con Alta Marea. Vivi insieme a noi.

Quante volte avrete provato ad esprimere i vostri sentimenti anche attraverso la musica? Ebbene, se non avete mai pensato ad Antonello Venditti, male facisti, come dicevano gli antichi greci all'epoca, non so, l'ho sentita adesso, mi è piaciuta e ve l'ho subito voluta vendere. Comunque, attenzione, perché questa è una, veramente una bellissima canzone, arriva dal 1991, Alta Marea, ed era la nostra collection di oggi su Radio San Marino. Tra poco vi dirò ufficialmente che ore sono, poi lasceremo di nuovo la linea agli amici di Trevimento che ci raccontano quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico per la giornata di oggi. Quando ritorneremo insieme dobbiamo parlare di una cosa molto molto importante, ovvero dobbiamo parlare anche parleremo di psicologia. Ebbene sì, diamo una pennellata di scienza a questo spazio, cerchiamo di elevarlo culturalmente, di farlo crescere. Parleremo degli acquisti compulsivi che si fanno attraverso il computer. Occhio, perché voglio dire, è un bel supermarket il computer, eh? C'è proprio un outlet di cui, poi neanche tanto outlet, comunque vabbè, insomma, attraverso il computer. Intanto arriva Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Emilia-Romagna. Il cielo si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso. Da segnalare per questo martedì pomeriggio magari qualche temporale di calore sull'Appennino tosco-emiliano. Più importante il discorso sulle temperature, tornano piano piano a salire. Questo martedì punte di 33-34, ma già da mercoledì arriveremo a toccare i 35 gradi, nel weekend di 38. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E voilà, grazie anche agli amici di Trebi Meteo, grazie a Paolo Corazzon che ci ha reso il servizio di farci capire che dobbiamo cominciare. Avete fatto il cambio degli armadi? Attenzione, io sono stato catturato subito, non l'ho scampata. Cioè, proprio domenica mattina sono stato messo davanti all'armadio aperto, dice: che vogliamo fare? E beh, quindi bisogna fare assolutamente il cambio, che poi serve, cioè sposti dalla mensola superiore a quella inferiore le maglie invernali, e in quella superiore, che è più a portata di mano, ci metti le magliette e le mezze maniche. Roba facile. Arriva Summer adesso.

Fantastica Laura Pausini con Io canto dal 2006, l'abbiamo ritrovata all'interno della nostra mattina di Radio San Marino. Allora volevo farvi una domanda: in quanti tutti ci finiamo sopra quelle piattaforme che ti vendono la qualunque, dall'oggetto più strano al portachiavi con forme assurde a il pelapatate con la lama regolabile per togliere più o meno buccia da quello che volete pelare, oppure che ne so, la maglietta strana, il libro di cui avete letto una recensione molto bella per cui dovete assolutamente averlo, magari poi non lo leggete però lo dovete avere perché ha avuto una recensione di quelle meravigliose. Bene, allora gli psicologi hanno individuato che gli orari intanto dove si fanno acquisti su queste piattaforme è la sera, dopo il lavoro, dopo una giornata di stress al lavoro, si arriva a casa, ci si mette davanti al computer e si comincia a riempire il carrello, ed è proprio lì la cosa bella. Riempire il carrello non è tanto il fatto di pagare l'oggetto che si è comprato o quando ti arriva a casa, è proprio riempire il carrello che dà questo senso di benessere, che proprio allevia lo stress. E allora l'Università di Michigan ha messo in piedi una specie di cosa che può essere utile per non spendere troppi soldi. Allora voi quando avete il carrello che è bello pieno, riempitelo con quello che volete, buttateci dentro quello che vi pare, però quando il carrello è bello pieno che ti chiede vogliamo concludere, volete pagare, spegnete il computer e andate a dormire, tanto la sensazione di benessere l'avete già provata, no? Bella sta cosa.

Amore puro, quello che sognava Zucchero nel 1998 e che ha messo anche in musica per tutti noi. Ancora buongiorno, bentrovati su Radio San Marino, io sono Mirko Zani, ancora un tre quarti d'ora insieme, poi vi ricordo alle 8 l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani che trovate oggi in edicola grazie ad Anna Gaspari. Andremo a vedere quelli che sono i titoli degli articoli che le compongono. Ogni anno d'estate esce sempre qualcuno che ti propone una vacanza, a meno che tu, gratis naturalmente la vacanza, però devi rinunciare a qualcosa. Quest'anno è il momento del Salento che ti offre una vacanza, non so se gratis, penso di sì, penso che sia gratis, però devi rinunciare per una settimana a qualsiasi device, cioè proprio devi lasciare a casa computer, tablet, telefonini, devi andare là proprio per, è un sano digital detox, come l'hanno chiamato, ed è un'iniziativa che desidera cercare di fare in modo che molte persone riescano a disconnettersi dal mondo virtuale per almeno una settimana. Allora, se si vuole procedere a questa cosa, bisogna pensare, ci sono posti limitati ovviamente, però potete andare online, cercare questa cosa e prenotarvi, però dovete andare là senza telefoni.

before you go. Stavo pensando ancora a quelle persone che accetteranno di andare in vacanza senza i device, senza i cellulari. Come fanno quelli che mandano foto a ripetizione? Guardate, sono appena sceso dalla macchina, guardate che bel posto, ho messo il piede nell'acqua, guardate che bello, sono al ristorante, guardate che piatto mi hanno portato. Sai, ci sono quelle persone, no, che si esaltano non potendolo fare. Come diavolo fanno? Metteranno dei messaggi dentro le bottiglie, nell'acqua sicuramente, sarà il mare pieno di bottiglie. A proposito di messaggi, volevo ricordarvi che tra poco parleremo anche di un festival che si terrà tra domani e dopodomani al Monastero Santa Chiara qui di San Marino. Si chiama Forma Aperta ed è il festival con cui UniRSM Design sceglie di celebrare i propri 20 anni. È un festival che è fatto in collaborazione con due collettivi, il collettivo 739 e Swag Marino, e noi abbiamo in studio due rappresentanti, Giulia Biscetti, che è del collettivo 739, mentre Gregorio Vannucchi è di Swag Marino. Insieme a loro abbiamo chiacchierato e ci siamo fatti raccontare che cos'è questo festival, che cos'è un designer, insomma un sacco di belle cose. Tra poco li sentiremo nella nostra chiacchierata qui su Radio San Marino intorno alle 7:35. Adesso invece spazio alla musica, arriva Fra Quintale con Aranciata.

frequentare con la sua aranciata su Radio San Marino prima di spostarci all'interno delle nostre novità della radio che senti. Parliamo di una ballata country folk che esplora i temi della consapevolezza emotiva, della memoria affettiva e il legame profondo tra le persone. A proporci questa canzone è Taylor Swift, che torna con il suo nuovo singolo dal titolo I Knew It, I Knew You, questa settimana orgogliosamente fra le novità, quindi fra le new play di Radio San Marino. Ascolti i successi di

0: siamo arrivati a un punto in cui potremo davvero fare la storia della radio. Parliamo di un festival che si chiama Forma Aperta, in cui Uni RSM Design sceglie di celebrare i propri 20 anni. Si terrà il 19 e il 20 giugno al monastero Santa Chiara, Contrado Merelli 20 San Marino, in collaborazione fra due collettivi, il collettivo 739 e Swag Marino. Con noi ci sono Giulia Bicetti, che è una studentessa del collettivo 739. Ciao Giulia, benvenuta.
1: Ciao.
0: E Gregorio Vannucchi, che è orgogliosamente libero professionista e invece appartiene a Swag Marino. Ciao Gregorio.
2: Ciao, buenos dias, buongiorno.
0: Allora, intanto io partirei dalle presentazioni.
1: Assolutamente. Mi chiamo Giulia e sono qui in veste

0: veste di portavoce del collettivo 739, che è una realtà nata proprio all'interno dell'Università di San Marino e rappresenta la nostra comunità di studenti di design. La storia di questo festival è molto bella perché è nata in modo quasi spontaneo. All'inizio, infatti, l'idea era semplicemente quella di organizzare un workshop, quindi un momento di lavoro tra di noi per celebrare questi 20 anni. Poi però ci siamo resi conto che avevamo tra le mani un potenziale enorme che meritava di uscire dalle mura dell'università e quindi abbiamo trasformato questo workshop in un vero e proprio festival, creando una squadra. Quindi ci siamo uniti ad un altro collettivo di studenti, lo Swag Marino, che è più esperto di noi nella gestione di eventi e nella logistica, e quindi unendo le nostre visioni abbiamo creato appunto questo festival che si chiamerà Forma Aperta.
1: Adesso invece facciamo due chiacchiere con Gregorio, però tu appartieni allo Swag Marino.
2: Ok. Allora, chi è stato attento, secondo me nella Repubblica ha già visto qualche impronta di Swag Marino. Swag Marino è un collettivo che nasce nell'Università di San Marino nel 2022 da me, Steve e Francesco Pastorelli. E niente, praticamente notando la situazione sammarinese della movida e della fiesta, abbiamo deciso di fare qualche evento che poi è diventato qualche evento culturale e poi ci siamo allacciati ad altre realtà del territorio. Ne è un esempio il Festival Republic che abbiamo fatto in noi, IROL e l'associazione Utah, di ravvivare la comunità di San Marino.
1: IROL non vi ha abbassato la media, no?
2: IROL no, l'ha alzata, ci mancherebbe.
1: Che cos'è un designer?
2: Questa è una grande domanda, signor Mirko, grazie della domanda. Allora,
1: ho dei buoni autori, posso dirtelo.
2: Certo, ci mancherebbe. È una grande domanda perché, a parer mio, in questo momento storico, designer è un concetto veramente molto fluido, cioè nasce da qualcuno che magari prima era più grafico oppure semplicemente prodotto così. Attualmente invece, secondo me, tocca espandere un po' tutto il concetto a progettista in toto, quindi si tratta di qualcuno che progetta. Noi ci siamo fatti questa domanda al momento in cui abbiamo dovuto creare una curatela per questo festival e ci siamo risposti prima nel modo in cui ho risposto adesso e poi abbiamo compreso che, essendo un termine molto fluido, tocca, diciamo, arrivarci per immanenza a che cos'è un designer, quindi capire che cosa non è un designer. E noi ci siamo risposti come: il designer non è un deus ex machina, quindi non è qualcuno che arriva, c'è un problema, risolve il problema e se ne va, ma piuttosto il suo dovere è quello di lasciare delle tracce e soprattutto lasciare delle prove di tentativi. Infatti uno dei, diciamo, pilastri di questo festival è appunto la cura del tentativo e l'estetica del processo, cioè quella di permettere alle persone di capire come si è arrivati a un determinato risultato è probabilmente più importante del risultato stesso, perché questo lascia alle persone modo di arrivare appunto ad altre strade, partendo anche da un sentiero percorso e poi lasciato lì si può riprendere e si può portare avanti.
1: Io adesso tornerei da Giulia, però, perché mi deve togliere una curiosità: perché questo festival si chiama Forma Aperta?
0: Sì, è una domanda molto interessante.
1: Anche questa.
0: La scelta del nome per noi è molto profonda e ha un significato speciale, perché Forma Aperta in realtà è un omaggio diretto a Opera Aperta, il celebre saggio di Umberto Eco del 1962. E Eco diceva che un'opera d'arte non deve avere un significato unico e rigido, ma deve essere più un campo di possibilità in cui chi guarda diventa quasi un coautore. Ecco, noi abbiamo preso questo concetto e l'abbiamo applicato al design. Quindi per il nostro ventennale non volevamo fare la classica mostra statica dove si arriva, si guardano dei progetti e si va via. Forma Aperta significa che il festival non mostra i risultati, ma mostra possibilità. Quindi al monastero di Santa Chiara non ci saranno soluzioni definitive, ma i processi, i tentativi e persino gli errori condivisi che ci sono dietro alla nascita di un progetto. E la cosa importante è che ogni installazione è una struttura incompleta senza il pubblico. Infatti chi verrà a trovarci il 19 e il 20 giugno non sarà un semplice spettatore che osserva, ma le persone sono invitate ad entrare, attraversare gli spazi e prendere parte attivamente della costruzione del significato del festival.
1: Adesso faccio una domanda a tutte e due: cosa sperate che si porti a casa la persona che viene a Forma Aperta?
2: Anche questa ottima domanda, perché ovviamente
1: questa
2: stiamo...
1: è mia, se ti permetti.
2: Infatti shout out a Mirko che fa ottime domande. Il 70% non sono sue, il 30% sì.
1: Puoi sputtanarmi così.
2: Essendo praticamente noi tutti dei progettisti, appunto dei designer, abbiamo progettato il festival.

0: festival, e un vero progettista lo fa seguendo vari punti di vista, e un punto di vista è sicuramente quello dello spettatore. Noi sicuramente vogliamo riuscire a creare un'esperienza che non sia una fruizione passiva, quindi chi arriva al festival, al monastero, il 19 e il 20 potrà osservare ma anche far parte del processo, quindi proprio appunto perché noi esponiamo delle cose che non sono concluse, non sono finite, probabilmente sarebbe molto carino che gli spettatori arrivino lì, osservino, magari prendano addirittura appunti, tornano a casa e possono finire il progetto che hanno visto a metà durante il festival. Questo sarebbe un po' l'utopia di forma aperta.
1: Sì, sì, assolutamente, mi ricollego a quello che ha detto Gregorio, perché secondo noi il design si completa comunque solo quando incontra la comunità, quindi questo festival forma aperta è esattamente questo, è proprio un invito a progettare tutti insieme.
2: Quindi non mi rimane altro che darvi appuntamento per il 19 e il 20 giugno al Monastero di Santa Chiara, Contrado Merelli 20, Repubblica di San Marino, forma aperta, festival in cui Uni RSM Design sceglie di celebrare i propri 20 anni. Io a questo punto ringrazio Gregorio Vannucchi, libero professionista, orgoglioso libero professionista di Swag Marino, e Giulia Bicetti, che è invece studentessa che rappresenta il collettivo 739. Ragazzi, è stato bellissimo aver avuto la possibilità di parlare con voi, spero di avere altre occasioni, quindi spero di avere altre scuse per poter sfoggiare le mie domande.
1: È stato un piacere, grazie mille.
2: Dai, in bocca al lupo, e poi ci risentiamo per sentire come è andato il festival.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: E noi passiamo alla Summer Compilation. All'interno ritroviamo Samurai J con Flamenco Paranoia, poi Faith No More con Easy, però si parte da Neffa con Le Ore Piccole.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zanni.
3: Turn the lights on, baby.

0: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Piumè.
4: Dal 1 al 21 giugno, tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
10: La canzone che sta per arrivare è una dichiarazione d'amore e nel senso più alto del termine verso una ragazza non proprio, diciamo, magrissima, e appartiene al periodo viserbese del cantautore milanese che ce la propone. A proporcela è proprio lui, Fabio Concato, protagonista della nostra collection. La canzone è Rosalina.
11: Rivivi

0: con i bignè.
1: Olè. Bellissima canzone, Fabio Concato, 1984. Era Rosalina. Bene, ci salutiamo, vi lascio con le previsioni del tempo. Prima ancora c'è da dare un'occhiata ai titoli che compongono le prime pagine dei giornali. Sarà Anna Gaspari che vi leggerà le prime pagine e poi arriva Roberto Bagazzoli a proseguire la giornata insieme. Intanto si parlerà ancora di calcio perché i mondiali vanno avanti. Devo dire che con sorpresa le grandi stanno facendo una gran fatica contro quelle più piccole o quelle che venivano considerate fino a qualche tempo fa gli outsider o addirittura le squadre materasso. Ma adesso sono piene di giocatori che frequentano i campionati grandi tipo la Bundesliga oppure la Premier League, insomma inglesi, tedeschi, giocano nei campionati francesi, per cui sono veramente forti e stanno dando filo da torcere alle grandissime che sono anche le favorite alla vittoria finale. Devo dire che tra le favorite ci sono solo squadre europee, per il momento non ho sentito parlare di squadre che appartengono all'altro continente. Bene, ci lasciamo qua, siamo arrivati in fondo, grazie come sempre della compagnia. Io vi aspetto domani mattina a partire dalle 6 per darci ancora una volta il buongiorno qui da Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, a domani.

0: Sanmarino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, martedì 16 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Diamo uno sguardo allora ai principali titoli dei quotidiani di questo martedì e iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino che titola Venturini non può ancora tornare a fare il segretario di Stato. In centro pagina la fotonotizia cittadinanza, il giurista nasce in bene materia sovrana degli stati ma vincolata ai principi UE, e in taglio alto inaugurato al colore del grano il progetto Il Re per l'autonomia abitativa. Continuiamo con Repubblica.sm, legge sullo sport, incentivi per chi investe nel patrimonio immobiliare pubblico. Commissione quarta al centro del progetto di legge il sostegno all'attività sportiva, e ancora inaugurato al colore del grano il progetto Il Re per l'autonomia abitativa promosso da UOC Disabilità. E commissione istituzionale, cittadinanza e dibattito sulle dimissioni del dirigente della funzione pubblica. Poi ancora per l'attualità, Libera, cimiteri, una questione non più rinviabile, appello a soluzioni innovative. Serenissima sera titola in centropagina con la fotonotizia Università Paolo Pascucci nuovo rettore, e in taglio alto dichiarazione redditi, si va verso la proroga al 31 agosto, e poi IS verso la nomina di Nicola Cautero alla guida della chirurgia generale. San Marino dal Corriere Romagna, FIMS strutture private in aumento, c'è pericolo di una sanità a due velocità, il sindacato, i pensionati ci segnalano visite specialistiche e rinviate di mesi, servizi che non sono più garantiti, costi sanitari in crescita, criticità che incidono su qualità della vita e portafoglio delle persone. Ancora giovani adulti con disabilità, spazi per l'autonomia abitativa, un nuovo progetto nel quale sperimentare la vita quotidiana al di fuori del contesto familiare. Poi in taglio basso trasporto pubblico, arriva la firma sui nuovi riconoscimenti economici. Ancora il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini San Marino, intervento ai denti errato, condannato a risarcire, la paziente fa causa all'odontoiatra per il calvario e ottiene 17.000 euro. In taglio alto versa 12.000 per immobili ma è una truffa, vittima una donna riminese ingannata dall'email falsa inviata da un hacker, denunciato un 28enne. E poi in taglio basso diocesi di Rimini, il vescovo dà nuovi incarichi a 25 preti, provvedere alle necessità pastorali delle comunità, tra virgolette. Poi ancora l'edizione di Forlì e Cesena, Forlì, Electrolux, licenziamenti sospesi per 50 giorni, da Roma è arrivato uno spiraglio di speranza per i lavoratori. In taglio alto, Forlì condannata l'Agenzia delle Entrate, la FIP e CGL vince il ricorso contro l'ente che aveva negato lo svolgimento di un'assemblea. In taglio basso andiamo a Cesena, lite sanguinosa con coltello e pugni, due feriti domenica sera alla barriera per futili motivi. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola e titola Festa dell'Unità, resta al tiro a segno ma potrebbe essere la sede definitiva a causa del calo dei militanti, quindi nuova edizione in esilio tra virgolette per il Palasport. In taglio alto addio all'ex presidente di AP Rossi, si è spento a 65 anni, era malato da tempo, numerosi i messaggi di cordoglio. E in taglio basso Ravenna ancora, Parco Marittimo bocciato il ricorso, il Consiglio di Stato respinge l'istanza degli ambientalisti. Continuiamo con il resto del Carlino, Iran USA, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump, lo stretto riapre venerdì, Teheran, ma la sovranità resta nostra. A Ginevra la firma, l'Europa è pronta a sminare, al via il G7 di Evian, il presidente USA Macron amico speciale. In centropagina la fotonotizia, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo. In taglio alto, suicidio assistito, l'Emilia Romagna accelera sulla legge, nelle Marche il provvedimento resta al palo. E poi ancora Per quanto riguarda lo spettacolo Notte Rose in Riviera, i grandi nomi della musica, un lungo fine settimana di concerti. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Il nuovo diavolo tocca ad Amorim, rilanciare il Milan. È preso il tecnico portoghese, difesa a tre, gioco d'attacco per tornare in Champions. Capello, un azzardo, ora Cardinale.

0: vuole i manager dell'Antrakt. E poi ancora per i mondiali 2026 un arcipelago e un portiere eroe fermano Yamal, festa Capoverde 0-0 con la Spagna. E ancora Lukaku salva il Belgio con l'Egitto, poi la sfida dei 10, Messi e un bis per Maradona, notte argentina con l'Algeria. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, sono le 8:05, vi lascio adesso con le previsioni del tempo, l'informazione su Radio San Marino arriva alle ore 11, adesso invece arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Emilia-Romagna. Il cielo si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso. Da segnalare per questo martedì pomeriggio magari qualche temporale di calore sull'Appennino tosco-emiliano. Più importante il discorso sulle temperature, tornano piano piano a salire. Questo martedì punte di 33-34, ma già da mercoledì arriveremo a toccare i 35 gradi, nel weekend di 38. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Sono le 8:06, questa è Radio San Marino, è martedì ed è il 16 giugno, da adesso insieme a Roberto Bagazzoli ci facciamo sto viaggio di 2 ore chiacchierando del più e del meno. Stavo dando un'occhiata perché io la notte dormo, mi dispiace, e non è che sia proprio un appassionato di quelli che si stracciano le vesti di calcio, però il pallone rotondo sta regalando anche qualche sorpresa amara, per esempio la Spagna che è stata bloccata da Capoverde sullo 0-0. Capoverde, ricordiamo che è il suo esordio ai mondiali. C'è stata qualche altra sorpresa, adesso non volevo scendere proprio, no? Nello sportivo massimo a conferma che il pallone è rotondo e che non bisogna mai dare niente per scontato, no? Ecco, bisognerà fare attenzione anche per alle sconfitte, perché c'è l'allenatore della Tunisia che è stato esonerato praticamente dopo la sconfitta per 5-1 nella gara d'esordio con la Svezia. E vabbè, insomma, c'è ovviamente dell'agitazione anche nel mondo del calcio. Fra poco ritroviamo Tiro Mancino con Dove tutto è a metà, subito Tam Impala con Dracula.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Il tempo è con calma, Tutto a metà, non proprio tutto. Ecco, cominciamo per esempio a parlare di cibo. A me le mezze porzioni non sono mai piaciute e si vede anche fra le altre cose. Però, ecco, dove tutto è metà, no. Ecco, mettiamola così. Tendenzialmente diciamo che, ma forse neanche negli affetti, ecco, sarei per la condivisione. Basta, detto tutto. Allora, le carrozzelle dei due stranieri della canzone di Venditti, no? Le botticelle. C'è un progetto per farle sparire, sto progetto è lungo come le calende greche, perché ne stanno parlando oramai da secoli dei secoli e sembra che lo debbano fare a un certo punto per poi non arrivare a nulla. Comunque presto potrebbero essere sostituite da taxi, da tuk-tuk, avete presente le Apecar? Ecco, da quelle cose un po' che fanno capri, per esempio, e sono così estremamente eleganti. Sarebbe una cosa molto molto interessante e soprattutto molto molto rispettosa per i cavalli, che sono sottoposti a stress grandissimi e soprattutto anche a situazioni che sono davvero difficili, come nel periodo caldo, anche fra le altre cose che in estate si fa sentire, per cui sono costretti a stare sotto e a tirare i rama.

Lisa Stansfield, Real Funk, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli. Buongiorno, bentrovati. Fino alle 10 chiacchieriamo ovviamente del più e del meno. Dall'Australia alla Gran Bretagna continua la stretta sui social ai minori. Il primo ministro britannico Keir Starmer lo aveva già annunciato da tempo, ora ha ufficializzato il divieto di accesso alle principali piattaforme per gli under 16. La proposta, che riguarda servizi come TikTok, Instagram, Snapchat ed altre applicazioni considerate ad alto impatto sulla vita degli adolescenti, nasce dalla crescente preoccupazione per gli effetti che il digitale sta avendo sulla salute mentale delle nuove generazioni. C'è da dire che le nuove generazioni hanno già trovato l'escamotage navigando sulle reti VPN, quindi scavalcando proprio la rete di appartenenza, insomma, dello stato dove vivono, e quindi possono fare il bello cattivo tempo. E questa cosa è ancora più preoccupante, no? Perché a quel punto sono veramente fuorissimo a livello di controlli. Comunque, vabbè, ci stanno lavorando, mettiamola così. Per quanto riguarda ovviamente l'Italia, le leggi sono momentaneamente allo stop perché bisogna trovare delle soluzioni efficaci davvero, per cui ecco, speriamo che comunque possano arrivare e vedere presto la luce del sole. Fulminacci, maledetto me.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Cerco Wow.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Siamo arrivati alle 8:32 minuti, per noi è il momento giusto per ascoltare qualcosa di nuovo. Abbiamo messo in mostra, come accade ogni giorno, quelle che sono le novità che hanno il loro destino segnato, ovvero diventare i numeri uno di domani. Direi una coppia inedita, ma veramente proprio bella bella bella da ogni punto di vista. Sono Angelina Mango, Marco Mengoni, il singolo è Canto d'amore, lo ascoltiamo.

0: contrasto il tempo di un fiore.
1: Caccia al prezzo, la rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti Titancop, 50 anni insieme, sconto 20%. Scopri i reparti in promozione, segui i banner esposti nei nostri reparti. Per i clienti Fidelity Più, sottilette classiche, 14 fette 400 grammi, sconto 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Momento compilation, fra poco ritroveremo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ma anche Giorgia con Parlami d'amore. Si comincia da Nina Zilli.

Giorgia con Parlami d'Amore, siete su Radio San Marino e si comincia, cari miei, anzi hanno già iniziato, perché sono scattati oggi qui a San Marino gli esami di maturità. Sono 113 i ragazzi impegnati della scuola superiore chiamati ad affrontare la prima prova scritta, quella di italiano appuntamento, che segna l'inizio di un percorso conclusivo degli studi superiori. Dando un'occhiata proprio, no, facendo proprio i conti della serva, fra virgolette, 20 gli studenti del liceo classico, 29 del linguistico, 36 dello scientifico e 28 dell'economico aziendale, mentre giovedì 18 ci sarà la prima prova, lo ricordiamo, in Italia appunto per quanto riguarda l'italiano, quindi l'apertura anche degli esami di maturità in Italia. A San Marino sì, ci sarà invece la seconda prova scritta, differente per ogni indirizzo scolastico. Ragazzi, in bocca al lupo ai genitori in camomilla, che fa sempre bene, perché naturalmente se i figli sono agitati, anche i genitori. Non è che la passi proprio tranquillo. A me, quando mio nipote, perché io ho un nipote, non ho figli, insomma, quando mio nipote ha dato la maturità, il pensiero c'era, eh?

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
6: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
6: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: E andiamo a mettere il naso, si fa per dire, in quello che è, insomma, il baule dei ricordi. Devo dare un'immagine un po' vecchiotta, perché vi prendo e vi porto nel 1976. Il protagonista è Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing, la nostra collection.

0: Io Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing, era il 1976. Buongiorno da Radio San Marino, siete con Roberto Baghezzoli fino alle 10. Per la serie non tutti gli eroi indossano il mantello, e mi sembra più che giusto, perché il mantello non è roba da tutti, perché è un po' come la minigonna, la gonna sotto al ginocchio, come qualcosa di troppo aderente se c'hai un po' di pancetta. Ecco, comunque, perché vi dico questo? A Vigevano, per esempio, nel Pavese, è arrivato Piana Tamen. Questo ignoto supereroe che, armato di zappa, si aggira di notte per i campi della zona. La sua mission: piantare alberi da frutto e seminare ortaggi contro il degrado, ma non solo, insomma, sta richiamando tantissimo l'attenzione delle persone su un problema che è davvero molto serio, no? In alcuni luoghi che riguardano un po' certe città, in questo caso, insomma, lui sta dando un senso ed è una cosa meravigliosa, ecco, assolutamente, supereroe davvero in tutti i sensi.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9:07.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Emilia Romagna. Il cielo si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso,

0: 34, ma già da mercoledì arriveremo a toccare i 35 gradi, nel weekend i 38. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Allora facciamo così, che riffo, perché sono rimammito. Sono le 9, siete insieme a Roberto Bagazzoli e cominciamo a rosolare piano piano, insomma, sentendo quello che dice Paolo Corazon, visto che, insomma, oggi 33, 34, come se fosse Antani, voglio dire, no? E nel weekend, ecco, nel weekend faremo anche la crosticina, perché dovremo arrivare fino a 36, 37, voglio dire, no? Sì, legittimo. Allora, fra poco, Julieta Venegas con Me Voi, subito c'è Seif, il suo nuovo singolo si intitola Buona Domenica.

Julieta Venegas con me voi, era il 2006, buongiorno da Radio San Marino, sono iniziate a Roma le riprese di Nella gioia e nel dolore, è il nuovo film di Ferzan Özbetek che arriverà nelle sale italiane a Natale di quest'anno, quindi nemmeno a lunghissimo termine. Si aggiunge anche Amanda Lear al cast già annunciato nelle scorse settimane, composto da Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Angel Silvestre. Mara Venier torna nuovamente davanti alla macchina da presa per Ferzan Özbetek e Geppi Cucciari. Insomma, sarà sicuramente un altro di quegli eventi cinematografici che lascerà una bocca aperta, vabbè, la mia stima per Ferzan Özbetek è sopra ogni cosa, ma del resto le sue produzioni cinematografiche ci hanno sempre lasciato sorpresi, oltre al fatto che sono ovviamente di grande qualità. Sono le 9:08 minuti, possiamo sentire adesso Mace Salmo con La Pesce, con Le cattive abitudini.

zone pedonali che sono viste un po' come il mostro per i commercianti che vedono i loro affari calare, insomma, no? Ma c'è un'indagine che è stata fatta praticamente in diverse città d'Europa che dimostra esattamente praticamente il contrario. Diciamo che storia è molto meno funebre, mettiamola così. Ciclabili e zone pedonali, quando progettate bene, possono aumentare il passaggio, la permanenza e anche la spesa nei negozi di prossimità. Il meccanismo è più pratico che ideologico: chi arriva a piedi o in bicicletta si muove con più libertà, guarda le vetrine, entra in un bar, passa in libreria, compra qualcosa mentre torna a casa o durante una pausa. Spesso spende meno in una singola visita rispetto a chi arriva in auto, però ecco, torna decisamente più spesso. E per un negozio di quartiere la frequenza pesa moltissimo: una strada attraversata ogni giorno vale di più di un parcheggio occupato per ore da una sola macchina. Sembra facile così. Mi piacerebbe un po' sentire anche quello che è il punto di vista, perché è vero, le piste ciclabili sono una gran cosa, ma debbono essere progettate molto ma molto bene. Sentiamo Harry Styles adesso, che ritroviamo questa mattina con quello che è il suo ultimo singolo in ordine di uscita. Si intitola American Girls.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

In Consoli con parole di burro in una versione veramente speciale qualche anno dopo l'uscita ufficiale, con un remix veramente decisamente molto molto carino, bello frizzante, insomma, che si sposa perfettamente con la bella stagione. C'è da dire che la stampa è ciclotimica, due titoli, due Sicilie opposte nel giro di pochi giorni. Lo stesso quotidiano che aveva raccontato, non so, le nozze di Dua Lipa e Calum Turner come il matrimonio dell'anno nell'ex covo della mafia italiana, ho scandito bene perché proprio ho scritto così il titolo, adesso ha incoronato l'isola come la più bella del Mediterraneo. Si tratta del Telegraph, ci arriva con uno studio che ha messo a confronto 50 isole appunto del Mediterraneo valutate su oltre 30 parametri differenti e colloca la Sicilia in cima a questa classifica con una formula che ne sposta il baricentro dal panorama a chi lo abita la più bella secondo chi ci vive. E io sono pienamente d'accordo con chi ha fatto questa scelta, perché la Sicilia va scoperta ed è meravigliosa. Io ho la fortuna di avere lo zio materno che abita a Vulcano, fra le altre cose, e la Sicilia nel corso degli anni, visto che si è sposato una bella siciliana più di 50 anni fa, l'abbiamo girata tutta in lungo e in largo ed è veramente sorprendente, direi. Ecco, l'ho vista anche cambiare nel corso del tempo e sicuramente è meglio. Blanco e Elisa.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo

0: gratuito allo 0549 94 11 13.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: È tempo adesso di sentire ancora un'altra di quelle canzoni che sono destinate a scalare le classifiche nelle prossime settimane, compresa la nostra Top 50 che trovate nel weekend, il sabato e la domenica, in compagnia di Brunello Golini. Enrico B.S.J. Ferrari e Matteo Vitale con il singolo Funky Bahia questa settimana sono fra le novità qui su Radio San Marino.
4: Ascolti i successi di

Radio San Marino parliamo dei migliori piatti del mondo. Sono quelli di 20 città che sono... Mordersi la lingua in diretta è una cosa pazzesca. Dicevo, sono quelli di 20 città elencate in una classifica che è stata stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali, 150 città in tutto il mondo, dalla qualità dei ristoranti del cibo fino ai prezzi e alle curiosità della cultura locale. Il team di esperti e gastronomi di Time Out, dopo aver confrontato risultati, hanno incluso praticamente solo le città con il punteggio più alto di ogni paese. Allora, Lima, per quanto riguarda ovviamente l'America Latina, è stata considerata, in Perù, giusto così, ecco, per passare un po' di geografia, è stata considerata praticamente da molti la capitale culinaria dell'America Latina. In seconda posizione vi dico solo le nazioni, e sono la Thailandia e il Messico. Per quanto riguarda l'Italia, c'è una sola città che è entrata in questa singolare classifica ed è la città di Napoli, che è stata collocata al 14° posto. Momento compilation su Radio San Marino adesso con Jovanotti Alfa, far poco e Buon Vento, Santana, Wycliffe Jean con Maria Maria, comincia Vasco Rossi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman. Lui col te-

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
2: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335.

0: 72 47 174.
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: Siamo arrivati alle 9:52 minuti di questo martedì e il 16 giugno io sono pronto a portarvi nel 1978. La colonna sonora è quella di un grandissimo film che è La febbre del sabato sera, dove all'interno c'era anche Yvonne Elliman, che ascoltiamo con If I Can Have You.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

If I Can Have You era Yvonne Elliman fra le nostre collection di questo martedì. Parliamo di Elon Musk, che è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano a 12 zeri, che lo si voglia chiamare triliardario, trilionario, più correttamente bilionario. Fare i conti in tasca diventa un lavoro più fantascientifico che altro, insomma. Ora che nella sua tasca sono entrati 1.100 miliardi di dollari al più grande IPO e all'esordio di grande successo di SpaceX su Wall Street, per l'imprenditore sudafricano la matematica può tranquillamente diventare un'opinione. Spendendo $1 milione al giorno e smettendo di guadagnare anche un solo dollaro, impiegherebbe 3.000 anni per sperperare il suo patrimonio. Ecco, vabbè, giusto così, che se avevate bisogno di uno stimolo oggi positivo perché ci avete il conto corrente costantemente in rosso, ecco, ve è arrivato. Volevo augurarvi una buona giornata, va, me ne vado, c'è Katia De Monte in arrivo che vi accompagna fino alla mezza, vi aspetto domani mattina come sempre tra le 8 e le 10 per raccontarci l'attualità, fare quattro chiacchiere perché no, e prenderci anche un caffè. Chiudo con Bresh e Daddio.

Allora, sì, è quella lì. Sono le 10 in punto. Buongiorno, bentrovati su Radio San Marino. Salutiamo Roberto Bagazzoli che ci ha accompagnato fin qui. Io sono Katia in questo martedì 16 giugno. Il mio compito è sempre quello, arrivare alle 12:30 con un

utile anche per sostenerci per tutta la giornata. E per farlo, come sempre, prendiamo in prestito una riflessione. In questo caso ho scelto Seneca, che 2000 anni fa diceva: non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto. Una frase che sembra un po' un rimprovero, ma non è proprio così. Tra poco ne parliamo, intanto Lady Gaga.

0: statunitense Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. La cronaca italiana: a oltre 20 mesi dalla scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna, sparito nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 nei pressi della diga del Furlo, la madre Federica Panbianchi torna a chiedere risposte. Lo fa con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella quale sollecita un intervento per consentire una verifica approfondita dell'invaso del Furlo. E ora lo sport con i mondiali di calcio. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale Capoverde, resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Emilia-Romagna. Il cielo si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso. Da segnalare per questo martedì pomeriggio magari qualche temporale di calore sull'Appennino tosco-emiliano. Più importante il discorso sulle temperature: tornano piano piano a salire. Questo martedì punte di 33-34, ma già da mercoledì arriveremo a toccare i 35 gradi, nel weekend di 38. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Dream nella nostra playlist di questa mattinata insieme qui su Radio San Marino. Allora, parliamo di una cosa che cambia letteralmente la chimica del nostro cervello. Sto parlando della lettura. Vi avevo anticipato un po' che in quest'ora avremmo parlato di libri, però non voglio parlarvi insomma delle solite pile di romanzi che magari compriamo e non leggiamo mai, che rimangono lì sul comodino, ma voglio celebrare l'importanza vitale di leggere. Addirittura gli scienziati hanno dimostrato che quando leggiamo un bel romanzo non stiamo solo decodificando diciamo delle parole, ma stiamo proprio allenando l'empatia, cioè viviamo letteralmente mille vite diverse, viaggiamo nel tempo, nello spazio, restando sì, ok, anche seduti sul divano, però diciamo che in un mondo in cui siamo costantemente bombardati da notifiche, video brevi, distrazioni continue, aprire un libro significa veramente compiere un vero e proprio atto di ribellione. Poi, se posso dirvelo da appassionata della lettura, è veramente bello stare per un momento, ecco, anche in un altro mondo. Diciamo che è l'unico momento in cui il tempo rallenta e magari ci riprendiamo un po' il controllo della nostra attenzione e anche della nostra fantasia, soprattutto della nostra fantasia. Quindi la lettura è un rifugio sicuro che ci rende più aperti, curiosi. E allora voglio che dai, il nostro WhatsApp si riempia di titoli meravigliosi. Qual è il libro che vi ha letteralmente cambiato la vita, o quello che avete letto tutto d'un fiato, facendo magari anche le ore piccole perché non riuscivate proprio a chiuderlo? 335 104 1027, dai, tutti i vostri consigli di lettura. Intanto arriva anche la voce, quella di Adele, con la sua Chasing Pavements.

Le atmosfere sempre pazzesche di Adele con la sua Chasing Pavements su Radio San Marino. E mentre stavamo parlando un po' di libri, al 335 104 1027 vi ho chiesto appunto quale libro magari vi ha cambiato la vita oppure vi ha tenuto svegli perché proprio non riuscivate a smettere di immergervi, di leggerlo. E messaggini come quelli di Giulia rincuorano, nel senso che mi dice: Katia, per me il Conte di Monte Cristo l'ho iniziato per noia sotto l'ombrellone e mi ha rapita, mi ha insegnato che la pazienza e la resilienza vincono su tutto. Beh, quello è un capolavoro assoluto, impossibile staccarsi. Poi Michela: il libro che mi ha folgorato è stato L'ombra del vento di Zaffon, finito alle 4 del mattino con gli occhi lucidi, mi ha fatto capire la vera magia delle parole stampate. Ecco, capisco perfettamente quella sensazione poi di vuoto anche meraviglioso di quando giri l'ultima pagina e dici: ecco, e domani come farò a farmi compagnia? A me molto spesso è successo anche questo. E poi invece a chiudere Lucia: io nei momenti di stress li rileggo sempre Il Piccolo Principe. Beh, meraviglioso, fantastico, ogni volta a età diverse ci trovo un significato nuovo che mi rimette in pace col mondo. Beh, i libri sono veramente degli specchi, potremmo dire questo. Sicuramente crescono insieme a noi, ci raccontano anche di noi. E quindi dai, siete fantastici, continuate a nutrirvi di storie, intanto c'è Gaia a farci

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

il grandissimo Luca Carboni, La mia città su Radio San Marino. Tra poco, ve lo dico, abbiamo iniziato a parlare di libri, quindi avremo anche un'intervista con l'autore. Sto parlando di Emanuele Sacerdote, che ha scritto questo bellissimo libro, Amori e dolori, novelle di impresa familiare, ma ne parleremo tra poco. Intanto Joe con End of Beginning.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo, un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara, non mancare.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua, siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
8: Ed ora è arrivato il momento di fare la spesa insieme da Titan Coop, perché lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti Titan Coop, 50 anni insieme, sconto 20, quindi scopri tutti i reparti in promozione e segui i banner esposti nei nostri reparti. Per i clienti Fidelity Più, sottilette classiche 14 fette nella confezione da 400 grammi scontate del 50%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica.

Le atmosfere inconfondibili di Daniel Porter con questa Jimmy Gatites su Radio San Marino nel nostro martedì mattina, un martedì mattina dedicato anche ai libri. E allora

0: Vi chiedo, avete mai pensato a quanto la vita di un'impresa familiare assomigli o possa assomigliare ad una vera e propria serie TV? Sto parlando di gelosie, tate, segretarie storiche che diventano le vere mediatrici, figli ribelli che scappano via e patrimoni milionari in bilico. Ebbene, oggi ho il piacere assoluto di condividere con voi un'intervista speciale che ho realizzato con Emanuele Sacerdote, autore di un libro davvero geniale, si intitola Amori e dolori, novelle di impresa familiare, quindi sono 35 novelle attraverso cui ha scelto di raccontarci proprio i retroscena, gli amori e i dolori delle aziende di famiglie. Quindi andremo un po' a scoprire perché alla fine dei conti per far sopravvivere un'impresa non basta un foglio Excel perfetto, ma serve veramente un altissimo quoziente affettivo. Dai, facciamo una cosa, andiamo subito a sentire che cosa ci ha raccontato,
1: molte delle storie che hai raccontato.
2: Ma allora, amori e dolori sono le due polarità estreme che rappresentano le situazioni della nostra esistenza e ovviamente quelle dell'impresa familiare. Quindi il concetto nasce dal fatto che ci sono delle situazioni nelle quali un amore può diventare un dolore per una serie di motivi: un figlio che non ha voglia di prendersi l'impegno dell'azienda di famiglia, piuttosto che un decesso, piuttosto che altre cose, o piuttosto invece il concetto contrario, cioè da un dolore si rinasce e quindi si torna alla situazione affettiva. Mi sembrava di rappresentare le polarità più estreme in modo sintetico, al punto di dire, cioè l'essenza è che questa l'azienda di famiglia è fondamentalmente guidata in molte situazioni dall'affettività.
0: Invece sui ruoli quelli un po' insospettabili, no? Nelle novelle ci sono figure come la tata, la segretaria, il personal trainer che in realtà sono diciamo i veri catalizzatori del cambiamento. Allora perché queste figure esterne sono così cruciali nell'equilibrio di un'azienda poi familiare?
2: Ma diciamo che è un po' un escamotage, uno stratagemma narrativo. Okay. L'idea era quella di focalizzare l'attenzione sulle persone, quindi quello che conta sono le persone, e di conseguenza il fatto di intitolare la singola novella con un ruolo,
0: un personaggio
2: che non necessariamente è la voce narrante della storia, piuttosto che il testimone, piuttosto che il protagonista, era un modo per dare voce al personaggio e per dare un profilo volutamente, marcatamente umanizzato. Questo sostanzialmente era l'escamotage narrativo.
0: Ok, invece sulla libertà degli eredi, no? Molti capitoli parlano di fughe o comunque anche carriere alternative, quindi cioè, qual è il confine tra diciamo il, se possiamo chiamarlo così, il diritto individuale dell'erede alla felicità e il dovere invece di comunque conservare, preservare quello che è il patrimonio di famiglia?
2: Questa è la vera domanda su cui diciamo c'è il vero si sfidano le parti e avviene il vero dilemma, nel senso che la vera risposta è dipende.
0: Okay.
2: Che purtroppo la vera verità.
0: Sì, senza fare spoiler.
2: No, ma è difficile fare spoiler, perché le situazioni sono completamente diverse. C'è però un fenomeno interessante rispetto a, se vi immagino, io sono quelli della mia generazione, nel senso che oggi c'è un diritto all'emancipazione molto più sentito e di conseguenza sì. Si stima che praticamente c'è un 10-15% di eredi in fuga che diciamo che giustificano la loro scelta, quindi di non lavorare nelle aziende di famiglia, di farsi la loro carriera, se li conosci li eviti, ecco. Quindi probabilmente nasce dal fatto che so che non voglio lavorare in azienda perché non sarei in grado di emanciparmi, dato che vi conosco e so che non possiamo lavorare insieme.

0: me ne vado, e quindi c'è tutta una situazione correlata a questa cosa dove molti fuggono e non vogliono lavorare nell'azienda di famiglia. Molti sono comunque, come ho detto, il 10-15%, sono ovviamente la maggioranza. Se invece vuoi lavorare in azienda, devi assumere una serie di implicazioni valoriali, filosofiche, che sono A, quella di mettersi a servizio dell'impresa, quindi devi immaginare che molto probabilmente, se hai 20 anni, per i prossimi 50 anni lavorerai sempre, certo, nello stesso luogo, nella stessa azienda, nella stessa città, nello stesso segmento merceologico, e quindi questo è comunque può essere un vantaggio, perché comunque ti può dare dei privilegi, ma può essere anche uno sforzo elevato, quindi sostanzialmente può succedere quello.
1: Certamente, allora facciamo una cosa, noi tra poco continueremo a parlare insieme ad Emanuele Sacerdoti, che lo ricordiamo, autore di questo bellissimo libro, Amore e Dolori, novelle di impresa familiare, ma prima ci mettiamo un disco, Olivia Rodrigo, Drop.

0: La voce è quella di Olivia Rodrigo con la sua Drop and Dad qui su Radio San Marino nella nostra mattinata, nel nostro martedì mattina. Ci siamo lasciati poco fa e abbiamo sentito una parte dell'intervista fatta ad Emanuele Sacerdote, che vi ricordo essere scrittore, imprenditore, docente, membro della quinta generazione della storica ditta Strega Alberti Benevento e del premio Streghe, che questa mattina è stato qui con noi per raccontarci del suo ultimo libro Amore e Dolori, novelle di impresa familiare. Quindi andiamo a scoprire la seconda da parte insieme e sentiamo che cosa ci ha raccontato. Proprio nell'epilogo tu parli del quoziente affettivo come pilastro, no? Poi di questa questa longevità aziendale. Allora, come si misura, anzi soprattutto magari come si allena l'affetto all'interno di un consiglio di amministrazione?
1: Ma allora, diciamo che l'affetto dovrebbe essere alimentato da una comunicazione efficace, che vuol dire banalmente parlatevi chiaramente di quello che volete fare e di quello che volete. Quindi questo è sicuramente il primo passaggio. Quindi questo non sempre succede. Per esempio, in una serie di novelle io racconto questo problema della comunicazione tra le parti, adesso che il padre ha paura a chiedere alla figlia che cosa vuole fare, e quindi usa una terza parte per cercare di tradurre il pensiero della figlia, che in quel caso specifico è estremamente lineare. Lei sa esattamente, perché bastava probabilmente chiedergli. Al netto di questo, cosa succede? Che a un certo momento nelle famiglie, per una serie di motivi, avvengono delle fratture. Queste fratture, se non vengono composte nell'immediato, rischiano di essere molto pericolose nel medio periodo. Quindi il problema dell'affettività molte volte nasce al fatto che non vengono curate sufficientemente bene, con comunicazione, con proattività, con persuasione, con rispetto, eccetera eccetera, quello che ci si può immaginare. Quello che succede invece per rendere più facile, diciamo, l'affettività nei consigli di amministrazione, nelle proprietà delle aziende di famiglia, lo si vede quando manca quel rapporto di fiducia e di collaborazione, e userei la parola collaborazione, cooperazione più che di controllo, perché sostanzialmente non avviene sufficientemente dialogo, ci si parla in modo sbagliato, ci si arrocca a certi tipi di posizione, delle tradizione verso innovazione, perché non ci dimentichiamo che tutta questa situazione, il mercato cambia, ecco.
0: Certo.
1: Ci sono anche, diciamo, le variabili esterne che influiscono. Quindi il coefficiente di affettivo tendenzialmente si può misurare, con ci sono alcuni test che faccio, dove però diciamo che l'implicazione è che le persone devono dire la verità di quello che pensano. E quindi queste situazioni servono anche per dirsi esattamente quello che si pensa.
0: Ok, poi questo libro ha anche una particolarità, cioè c'è il racconto in scrittura e poi c'è anche una playlist musicale.
1: Ma allora, la playlist musicale è una sfida concettuale.
0: Ecco, raccontiamola.
1: Nel senso che ho voluto prendere una serie di canzoni, nelle quali canzoni c'erano una serie di possibili allusioni che potevano facilitare il concetto di amori e dolori. Facciamo un esempio. La canzone di Battiato, La cura,
0: sì.
1: Secondo me è la massima espressione di quello che dovrebbe fare un imprenditore.
0: Okay.
1: per curare la propria azienda, perché in quelle parole c'è sostanzialmente una serie di elementi fondamentali che rappresentano un imprenditore che si mette a servizio dell'impresa. Poi non so, ce ne sono tanti. Mi immagino che la canzone Mi fido di te, Giovanotti, poteva essere una bella canzone che un padre poteva cantare al figlio, ecco.
0: Okay.
1: Quindi ho usato le parole, ho cercato di usare le parole dei cantanti per dare per stimolare sempre quella visione a specchio di chi ascoltasse o leggesse il libro e poi ascoltasse la playlist.
0: E si conclude così la nostra intervista ad Emanuele Sacerdote, ricordiamo l'autore del libro Amore e Dolori, novelle di impresa familiare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
6: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
6: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: Ed ora è arrivato il momento di ascoltare insieme un pezzo estratto direttamente dalla nostra collection. Diciamo che un tuffo emozionante nel 1979. Lei è la sacerdotessa del rock, avrete già capito, sì, sto parlando proprio di lei, Patti Smith con la sua Frederick.
9: Rivivi insieme a noi le

Frederick è scritto proprio come una lettera d'amore al suo futuro marito, una traccia che parte dolce quasi come una ninna nanna e si trasforma in questo inno travolgente e appassionato, dobbiamo dire una perla assoluta della musica mondiale. Adesso invece cambiamo genere, arriva anche lui, sì, su Radio San Marino, Fulminacci e la sua Maledetto Me.

Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, ancora ben trovati. Io sono Katia De Monte con voi per l'ultima mezz'oretta, anzi tra pochissimo, visto l'orario, voglio portarvi in un ristorante unico al mondo che ci insegna a sorridere veramente degli imprevisti e poi insomma vi coinvolgerò in qualche modo. Intanto segnatevi il nostro numero WhatsApp 335 104 1027. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, no? Atterrare un po' all'ora di pranzo leggeri, informati e con il sorriso sulle labbra. Intanto si ricomincia con una grandissima energia, quella di Miley Smith e Neil Horan in duetto con Drive Safe.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Jason Mraz, I'm yours, il 2008 su Radio San Marino, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia, aspetto i vostri messaggi al 335 104 1027, c'è già qualche saluto di qualche nostra amica, intanto c'è anche una polemica in queste ore che mette insieme musica, memoria e politica, perché durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, movimento legato a Roberto Vannacci, del quale sentiamo tanto parlare in questi giorni, è stata utilizzata Futura di Lucio Dalla, uno dei brani più amati, simbolici del cantautore bolognese. La scelta però non è piaciuta alla Fondazione Lucio Dalla, ha fatto sapere di non essere stata informata, di non aver mai autorizzato l'uso delle opere di Dalla in contesti politici e ha definito l'episodio molto spiacevole. A intervenire è stato anche Gaetano Currieri degli Stadio, storico amico collaboratore di Dalla, che ha detto ma forse Vannacci non l'ha capita. Secondo Currieri infatti il messaggio di Futura sarebbe in totale contrasto con quell'utilizzo. Dalla spiega che era un artista che parlava di unione, pace, convivenza, delle diversità, non di divisione. Ecco così un piccolo, no, accenno riguardo il tema di cui si parla tanto anche sui social, stavo dando un'occhiata. Per quanto riguarda la musica, tra poco arriveremo con le novità, ma c'è anche questa di canzone nuovissima, Bob Sinclair, I Can't Wait.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Va bene così, Vasco, senza parole. Il 1999 sulla radio che senti, la sua data zero qua a Rimini, sta andando avanti il suo tour, ha beccato anche Salmo e ha annunciato anche un super 2027, grandi anniversari e soprattutto un giubileo a Roma, mi pare di capire, per Vasco Rossi. Intanto c'è grande commozione nel mondo della musica, quella alternative, per la morte di Oliver Tree. È scomparso domenica 14 giugno, un incidente in elicottero a Rio de Janeiro. Aveva solo 32 anni ed era uno di quegli artisti anche un po' difficili da incasellare, cioè un po' cantante, un po' personaggio surreale, un po' performer, sopra le righe, ma un'identità creativa fortissima. In queste ore sono arrivati tanti messaggi d'affetto, uno su tutti Tommy Cash, che lo ha ringraziato per essere andato oltre le barriere, per essere sempre rimasto se stesso, per aver spinto a superare i propri limiti. E tra l'altro due artisti che potrei dire si accoppiano bene, Tommy Cash e lo scomparso Oliver Tree. Poi anche Kid Cudi lo ha definito una persona magnifica, ma Melanie Martinez, che con Oliver Tree aveva avuto una relazione nel 2019-2020, gli ha dedicato parole molto intime, ha raccontato quanto sia difficile accettare la scomparsa improvvisa di una persona con cui

hai condiviso molto e ha chiuso con una frase molto tenera. So che adesso stai facendo ridere gli angeli. Un saluto, dai, che racconta bene anche Oliver quanto fosse simpatico. Tornando ad ascoltare musica oltreoceano, c'è una coppia che scoppia. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

No, leggo che chi è nato il 16 giugno appartiene ai gemelli, ok? E sono caratterizzate queste persone da una mente brillante, grande versatilità, una spiccata curiosità intellettuale. C'è il nostro Ban Ki-moon, che compie gli anni oggi, ex segretario delle Nazioni Unite, ma anche Michele Zarrillo e anche Chris Evans, l'attore. Abbiamo ascoltato Wide Awake, Katy Perry, che tornerà in Italia tra pochissimo, il 19 luglio, Lucca Summer Festival, nell'area delle mura storiche. Al momento, insomma, viene presentata come la data unica italiana dell'anno di Katy Perry, quindi per i fan italiani da segnare subito. E arriva da settimane molto movimentate la ragazza. Intanto performance alla cerimonia d'apertura dei mondiali, film concerto presentato al Tribeca Festival e ora anche un teaser un po' misterioso che sta facendo discutere molto i fan. Vedremo se questo segreto verrà svelato prima della sua data qua in Italia del 19 luglio. Ma venendo a noi, un altro di quegli artisti consigliati live è Fra Quintale, ma soprattutto anche il producer Mace. Insieme hanno fatto una bombetta, è da un po' che collaborano e fanno queste bombette insieme. Ecco, in questo caso c'è Aranciata, ce l'ascoltiamo ora qua sulla radio che senti e tra pochissimo arriva anche la New Play.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
4: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: È il momento della New Play e c'è Mick, che sarebbe Georgia Mick, artista britannica, sta costruendo un immaginario molto forte, anche teatralità, cultura queer. È uscito Beautiful Freaks, questo singolo, probabilmente tassello del suo nuovo album di debutto che è atteso proprio in questo 2026. E allora ce l'ascoltiamo. Mick, che dopo Fabulous arriva con Beautiful Freaks. È la New Play.
7: Ascolti i successi di

Mick, tra poco stavo dando un'occhiata e riparte anche la Milano Music Week e intanto ci scrive una 335-104-1027. Buongiornissimo, buon caldo. E sì, c'è il sole nella Bassa Romagna, bello potente, non so, prima abbiamo sentito anche il meteo, pare che nelle prossime settimane arriveremo a toccare delle temperature molto hot, direi che è il clima perfetto per tuffarsi nella nostra Summer Compilation, tre brani non stop, intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335-104-1027. Ci ascolteremo il brano dell'anno, Another 54 Ultra Talk to You, ma c'è anche Pino Daniele, Io per lei. Partiamo però da uno dei miei preferiti, Neffa con Cambierà.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in

0: l'intelligenza artificiale per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
4: A proposito di San Marino Classic, facciamo un salto negli anni 80 con un classico coloratissimo, Karma Chameleon dei Culture Club, una uscita dell'83, una delle hit più riconoscibili della band guidata da Boy George, che quest'anno l'abbiamo visto rappresentare San Marino con Superstar insieme a Zenith. Ma ce lo ascoltiamo con i Culture Club.

0: Karma Chameleon, il 1983 su Radio San Marino, e c'è un rimando naturalmente anche al presente, dato che appunto il frontman o fondatore dei Culture Club, Boy George, ha presentato la Repubblica di San Marino Eurovision Song Contest insieme a Zenith. Che bella collab con San Marino, speriamo vada avanti questo rapporto con le star internazionali e soprattutto che magari amplino il loro rapporto con San Marino venendo a fare dei concerti qua, portando altro. Intanto ci sono molte novità musicale di questi giorni, una su tutte, la sigla MDB, la bandiera rosa su Universal, quindi pare che questa rapper donna stia per tornare, e sto parlando proprio di lei, Diana. Ma parleremo anche di tante novità nella prossima ora. Ci sono alcuni progetti che sono diventati deluxe, come Fabri Fibra con questa sua Mentre Los Angeles brucia, che arriva in versione appunto aumentata con delle nuove tracce all'interno, dei featuring importanti con Fra Quintale, con i Pinguini Tattici Nucleari. Tante novità di cui parlare nella prossima ora. Invece chiudiamo queste ore 13 insieme con il brano Viaggiando per il mondo, lo dedichiamo a tutte le persone che magari sono in giro per una vacanza o per un viaggio. Karol G, Manu Chao, La giocata semplice, perché è un pezzo che spacca.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: río, porque si no me muero.
1: Todo llegará.
2: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: C'è il vostro Hero su Radio San Marino in questo martedì 16 giugno. Tanti auguri a Chris Evans, a Ban Ki-moon, a Michele Zarrillo. E allora, tante novità musicali e non solo di cui parlare. Accenneremo anche qualcosa riguardo i mondiali. Ma c'è Linus, che sarà il prossimo direttore artistico della Milano Music Week, che ha detto una frase molto molto tosta. Negli anni 80 a Milano c'era l'eroina, oggi l'eroina si chiama social. Possiamo anche un po' condividere questa linea. Ripartiamo dalla musica della radio che senti. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Siete sotto il sole di Riccione, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia alle 15:10:49, intanto che fuori onda si parla anche di eventi e ce ne sono a San Marino, anche in arrivo, state pronti, anche il Super Smiaf che sarà ad agosto, un festival dedicato ai giovani artisti e ne approfittiamo anche per continuare a parlare di eventi, è già sold out a Firenze SOS Palestina 2, concerto benefico ideato, promosso da Piero Pelù che sarà questo sabato 20 giugno all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascal. Mi pare di capire che è sold out, ma comunque chi vuole contribuire può comunque acquistare il biglietto. Durante la serata è previsto un collegamento con Napoli, dove nello stesso giorno si terrà l'evento Life for Gaza, People for Peace. In più l'artista Laika realizzerà un'opera dal vivo durante l'esibizione dei Late FIBA. La prima edizione di SOS Palestina aveva raccolto 83.000 euro per Medici Senza Frontiere, quest'anno l'evento è già tutto esaurito, un segnale forte di partecipazione in cui la musica prova ancora una volta a diventare presenza, voce e solidarietà concreta. A proposito, ci sono gli U2 ora che sono tornati in forma quest'anno con un pezzo molto molto politico, a proposito Song of the Future sulla radio che senti.

I Benz Brother con Let Me Out, il 2007 sulla radio che senti, intanto che mi aggiornano anche sulle novità della musica latina, DJ Nico e pare che anche Sal Da Vinci ne abbia messa fuori una. Io vi ringrazio tutti quelli che ci scrivono al 335 104 1027, i saluti anche dall'area

0: E Gaia, parlavamo di eventi SOS Palestina che è andato sold out, ma c'è un altro grande evento atteso soprattutto immagino dai teenager, dai più giovani, è l'evento di Ultimo, la favola per sempre, il grande raduno concerto che sarà a Tor Vergata a Roma il 4 luglio, quindi tra pochi sabati. E la pagina ufficiale dell'evento lo presenta come il raduno degli ultimi. I biglietti sono andati sold out in 3 ore e in pratica ci sono 250.000 biglietti venduti. Numeri da record per un singolo concerto a pagamento in Italia. Anche le piattaforme di vendita di biglietti lo indicano come sold out. E allora direi di fare una cosa, direi di ascoltarci l'ultimo singolo di Ultimo, che detta così fa un po' strana, e ricordarvi sabato 4 luglio a Tor Vergata la favola per sempre. Bella per Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Matthias Dames con
1: È arrivato il momento di salutarci sulla radio che senti, l'appuntamento è a domani dalle 13 alle 15.30. Ringrazio, abbraccio tutti quelli che ci hanno scritto al 335 104 1027 e vi avviso che alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Di nuovo un abbraccio da Hero, non vi lascio a mani vuote ma con Camrad, Be Mine. Buon pomeriggio a tutti.

0: dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità.
1: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
6: Alexa, lo conosci Marco Corona?
7: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
6: Ma allora lo conosci.
8: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
0: Non ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Ciao.
1: Ciao a tutti
0: e benvenuti al nostro pomeriggio insieme. Sono le 16.
2: Ed è martedì,
0: sì.
2: Non c'è il sondaggione.
0: Bravo,
2: pazienza.
0: Pazienza. L'importante è che stabiliamo un contatto.
3: Adesso non ti posso rispondere perché la batteria qui si scarica. Ciao.
0: Ciao, davvero?
3: Niente, sono al 4%.
0: Vabbè, sì.

0: raccontato in summertime, è in diretta fino alle 17, poi fino alle 21 nella versione serale Marco Corona, Paolino Zanetti e...
1: Tutto il resto no.
0: No, tutto il resto non c'è, ci siete voi della community. Quindi se volete si

0: Esauriti ne abbiamo oggi?
1: Allora, ne avete sentita una qui su Radio San Marino. Intanto adesso, ormai lo sapete, cosa c'è all'inizio del nostro appuntamento?
2: Oh!
1: C'è il vostro brano preferito nello spazio.
3: Ti volevo dedicare.
4: San Marino, tutto stabilito.
1: Sì, ciao Marco.
4: Allora, cosa ne pensa la

0: Comunicis, dedichiamo la canzone a Marco Corona.
1: A me?
0: Con la cantante Corona, che praticamente all'epoca negli anni 90 andava fortissimo.
1: Sì.
0: Scegliti una canzone e te la dedichiamo. Ciao Marchino.
1: Ciao Marco.

E quindi? Certo, provarci sempre a rendersi mai, come diceva l'avventura. Mi viene in mente quando sento questa canzone, scusate ma faccio un'associazione mentale, al mitico film Non ci resta che piangere, dove c'è Amanda Sandrelli che spiegava insomma a giocare a palla ai due malcapitati, bisognava provare. Beh, vabbè, sono reminiscenze piuttosto antiche. Invece fra poco parleremo del presente, perché fa quasi sorridere a pensarci, perché aspettiamo tutto l'anno l'arrivo delle vacanze, sogniamo quel momento in cui finalmente possiamo, come si dice, staccare la spina, è vero, però poi appena siamo partiti, anzi quando ci sdraiamo nel lettino, ci scatta un gesto automatico, prendiamo il telefono. Non è così? Non lo so se non è così, però fra poco sicuramente approfondiremo la cosa.

Phil Collins, You'll Be in My Heart, nella serata di Radio San Marino, 17:16. Spero che qualcuno di voi sia già in vacanza, anzi sicuramente ci siete in questo momento, altri ci andranno magari nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, questione di attendere. Però mi raccomando, riuscirete a staccare un po' col telefono? Dici, facile a dirsi, ma farlo è veramente quasi impossibile, perché magari uno non si accorge neanche, prendiamo il telefonino, dici controllo un messaggio, controllo una mail e becchiamo il messaggio del lavoro. Ecco, non ce la possiamo fare, amici. La chat dei colleghi è sempre lì in agguato e non ce la facciamo a non curiosare un attimo. Diciamo solo per un minuto. Il problema però è che quel minuto spesso ci basta riportare, dicono gli esperti, in mente tutti gli impegni, le responsabilità, le scadenze che facciamo tutti i giorni. E quindi ci troviamo davanti a un mare bellissimo, magari, o che ne so, davanti a un monumento meraviglioso, ma la testa ci riporta automaticamente lì, nel posto che abbiamo lasciato soltanto qualche ora prima. Allora, sempre chi se ne intende, qui non sono io, ci dicono che bisognerebbe davvero staccare, è importante, perché il nostro organismo ha bisogno di abbassare il livello di stress che accumuliamo durante tutto l'anno. E invece se continuiamo sempre lì, insomma, a essere connessi, rischio probabilmente di vivere che cosa? Una specie di vacanza a metà, quando siamo lontani dal lavoro, stacchiamo anche messaggi, per un po'.

Ma che spettacolo di canzone! Cesare Cremonini e la sua poetica. È una poetica che passa attraverso ogni singola lirica, ogni singola nota di questa splendida canzone di un po' di tempo fa. No, volevo collegarmi a un discorso di prima, solo un istante e poi lo chiudiamo, cioè del fatto che moltissimi abitanti del bel paese, cioè noi, non riusciamo a staccare neanche in vacanza dal guardare le mail o comunque i messaggi delle chat di gruppo o comunque del lavoro. E gli esperti dicono che non fa bene, perché come non andare in vacanza fondamentalmente. Però mentre raccontavo questo mi ci mettevo dentro pure io, non pensate che sia totalmente alieno da questo tipo di tendenza, abitudine, perché poi ci si incappa tutti quanti. Però avere presente, se non altro, il fatto che non ci faccia troppo bene, secondo me è già qualcosa. Un po' quando dici, vabbè, fumo, però fa male fumare, magari fumo un po' di meno, boh, non lo so se funziona in questa maniera. Di sicuro la musica però può svagare per un istante. Lasciatevi trasportare dal nostro Marco Corona, questa volta nelle vesti di DJ producer, perché è anche questo in questo remake fantastico di Misfit con noi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Lui è Ricky Fantè, i Tenisi su Radio San Marino, poi ci sono incontri musicali che fanno già parlare prima ancora dell'annuncio. In realtà loro l'avevano già fatto.

0: insieme. Dici cosa? Una canzone. Angelina Mango e Marco Mengoni. Ci sono cascati di nuovo due delle voci più interessanti della scena italiana, un po' diversi cronologicamente, anagraficamente, ma sono eccezionali insieme perché hanno scelto di creare questo brano che mette al centro i sentimenti, amici, quelli veri, quelli senza troppi giri di parole e filtri. Insomma, canto d'amore.
1: A

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, a volte aspettare è una cosa utile. Abbiamo atteso parecchio il ritorno in grande stile di Angelina Mango, che si è presa giustamente sui tempi. Mi piace questa cosa, non è che per forza un artista debba sfornare ogni settimana un singolo nuovo. E poi ci ha regalato insieme al buon Marco Mengoni questo canto d'amore. Marco Mengoni che è stato ieri tra il pubblico del concerto di Tiziano Ferro a Bologna. Cioè lui stesso ha voluto dirlo, insomma, è bello questi incontri tra artisti che si stimano a vicenda e vanno a seguire i propri concerti l'un l'altro. Trovo che sia una cosa molto bella. Un tempo non era così scontato, perché gli artisti erano abbastanza un po' gelosi del loro pubblico. Vabbè, intanto amici, sono le 17:35, sapete che c'è? Che ci facciamo una bella scorpacciata di musica. Arrivano tre successi di fila con Lorenzo e Alfa, Buon Vento, poi gli Imagine Dragons, gli Squali, Shark, Paura. Cominciamo con Fun Loving Criminals.

Beh, secondo me c'è un po' di perfidia nel programmare questa canzone che si chiama Squali, proprio l'estate. È un po' come quando l'estate effettivamente il cinema, soprattutto in televisione, ti tirano fuori proprio quelle pellicole per farti spaventare, appunto lo squalo 1, 2, 3, piragna, tutte quelle cose lì. So. Per fortuna che dalle nostre parti in teoria gli squali non ci sono, quantomeno non ci sono quelli cattivi. Ecco, gli avvistamenti sono quelli insomma innocui, quelli squaletti, cose da poco. Erano gli Imagine Dragons, cari amici e cari amiche. Non ho ricordato il numero di WhatsApp, non sia mai, dobbiamo recuperare. Allora, se volete comunicare, se volete anche mandare un WhatsApp, avvistamenti di squali non ce ne saranno, ma giusto per parlare un po', 335 104 1027. Intanto abbiamo avvistato Damiano David.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi,

0: tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: 1997, Neck portava a Sanremo una canzone che era destinata a diventare molto più di un semplice successo festivaliero, perché è diventata una delle hit italiane più amate, e non solo di quel periodo, ma soprattutto fa estate, anche su Chef Febbraio d'estate suonava alla grande praticamente dovunque. C'è Neck, Laura non c'è.
8: Rivivi insieme a noi le

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: In questo momento, ciao ragazzi, buona serata a tutti quanti, un saluto speciale ai maturandi. Oggi stiamo dedicando a voi maturandi sammarinesi in modo particolare, visto che oggi sono iniziati qui in Repubblica i tanto temuti ma anche importanti esami di maturità. Ecco, grazie per voi tutti quanti, i nostri programmi e la nostra musica dedicata a voi. Detto ciò, invece, per noi che siamo un po' più cresciutelli e gli esami li abbiamo fatti qualche anno fa, ammettiamolo, quelle incombenze pesanti che rimandiamo sempre e sono sempre lì, e magari ci inventiamo delle cose pur di non metterle in atto. Un po' complesso, ma vi faccio capire tutto fra poco, giuro.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: C'è chi ama.

0: questa superba, nuovissima, fantasmagorica puntata.
1: È mesi che c'è.
0: Della rubrica Seguitemi per altri consigli.
1: Non richiesti.
0: Questa volta
1: sì,
0: vi largirò una perla di saggezza.
1: Una perla?
0: Ma proprio una perla, perla, eh.
1: O pirla.
0: No, pirla, perla, ho detto. Non è vero che l'amore vince su tutto.
1: Ah no?
0: No.
1: No?
0: Quello è l'ascio di briscola, no. Quello sì che vince su tutto.
1: Ma sei un cretino.
0: Seguitemi per altri consigli.
2: Ma c'è da perla!

0: Corona! Dai, che c'ho fame!
1: Hai fame? Allora ci vuole la chef!
2: Ma io volevo solo dei grissini, poi bucatini alla matriciana, tortellini,
1: solo?
2: Cannelloni, facciamo anche gli arrosticini,
1: e poi?
2: O due branzini.

0: si esce con la fame, eh?
1: Je sempre femme.
0: Ha sempre fame. Allora, arriva la nostra chef qui su Radio San Marino, instabiliamo un contatto. Allora, chiediamo un attimo, cosa prepari oggi?
2: Oggi faremo il purè di patate dell'anto,
0: ah,
2: è vero.
0: Sentiamo.
2: Quindi, procuriamoci 20 kg di patate belle grosse,
0: sì,
2: che invece di farle bollire in tegame con acqua, come solito, è vero, metteremo a sbollentare in lavatrice a 90 gradi con centrifuga.
0: Ma no,
2: così sarà più facile sbucciarle naturalmente.
0: Si creò, eh?
2: Finito il ciclo di lavaggio, sbucceremo accuratamente le nostre patate fino all'ultima.
0: Sì.
2: E poi in sequenza le lanceremo una ad una contro il muro della cucina fino a ridurle in una cremosa purea che raccatteremo anche da terra,
0: ma
2: ovviamente in una capiente casseruola.
0: Ma no.
2: Mettiamo a finire la cottura sul fornello aggiungendo burro di karité e mozziconi di croste di forma avanzata in frigo.
0: Ma per karité.
2: Serviamo il nostro purè con zampone e lenticchie come fosse Natale.
0: Sì.
2: E buon appetito dall'anto e ciao a tutti.
0: Ciao. E questa ricetta dove la mettiamo?
3: Nel bidone del rusco.
0: Direttamente, senza passare da via.

0: Corona?
1: Eh?
0: Ho bisogno di ferie.
1: Ma mi sa che non sei l'unica, eh?
2: Plagio, plagio me.
3: Estate!
4: Fai la summer hit, ma sei un plagio me.
1: Forse anche Paolo?
2: Plagio, plagio me.
1: Adesso lo sentiamo.
2: Io smaschererò tuo plagio.
3: Estate!
1: Paolo?
5: Caro Marco, contatto esaurito.
1: Ciao.
5: Plagio me estivo con
1: sì?
5: questo brano del 2014. A Message to You, Rudy.
1: Sì.
5: Di Grant Fabio, Carlton Livingstone and The Lone Ranger.
1: Sì.
5: Coco Power Ranger,
1: no,
5: niente, no,
1: ha
5: messo to you Rudy, l'avete sentita tutti in realtà, dai, l'avete sentita, d'altronde hanno anche fatto uno spot di non mi ricordo quale macchina, mi fa senti un po', senti come
1: sentiamo.
5: Fa, senti mo,

0: bitch to you.
1: E caro Marco,
2: dimmi,
1: ti ricordi nel 2001 l'astronauta di Federico Stragan?
2: Come no?
1: Su questa bella ricordata, dai,
2: certo.
1: Senti.

0: E non è questo il momento in cui dico coincidenze, perché in realtà la coincidenza riguarda il nostro cantante Meteora scomparso nell'etere. Ah. E infatti, in realtà,
1: cosa?
0: Questa A Message to You Rudy di Grant, eccetera, eccetera, tutta lì la commedia.
1: Sì?
0: In realtà è una cover di un brano del 79 dei The Specials.
1: Ah.
0: Era quella di cui ci ha fatto lo spot quella volta. Tra l'altro, lo spot è uscito un po' in concomitanza con la canzone L'astronauta, mi sembra il periodo era quello.
1: Coincidenza.
0: Quindi, ops.
1: Ops.
0: Com'è che faceva la versione del 79? Fa sentire.

0: coincidenze. Chissà dove è finito Federico Strega. Se ne ricorda qualcuno più nella vita.
1: Io sì, no. Vabbè. Ho fatto anche una serata con lui.
0: Gerito. Ciao Marco, ciao. Al prossimo Plagio Man. Buona estate a tutti.
1: Ciao Paolo.
2: Plagio, Plagio Man.
1: Estate.
2: Fai la summer hit, ma sei un Plagio Man. Plagio, Plagio Man. Io smaschererò il tuo plagio.
1: Estate.

0: Mi rifiuto categoricamente di mandarti un vocale di risposta a questo sondaggione.
1: Qual è la prima frase che dite dopo aver ucciso una zanzara? Un saluto a Sasak, sempre presente. Buongiorno amici, la prima parola che dico è Azzoc le mammet. Perché parliamo di zanzare?
2: Quelle sono il male!
1: 335-104-1027, vi stiamo chiedendo qual è la prima frase che proferite dopo averne uccisa una.
3: Allora,
1: ciao Vale.
3: Io stamattina il sondaggione ve lo risolvo con un giochino un po' all'enigmistica.
1: Addirittura.
3: Punire. La mia risposta per cosa dico in seguito al morso di una zanzara?
1: Sì, sto perdendo.
3: L'unione della prima lettera dell'alfabeto italiano col suono onomatopeico con cui viene indicata la zanzara. A voi la soluzione.
1: Ok.
3: Buona giornata a tutti.
1: Grazie Vale.
3: Ciao da Vale.
1: Ciao.
4: Aspetta, allora, dopo averla uccisa la zanzara.
1: L'ha fatto. Dopo averla uccisa.
4: È morta, brutta stronza.
1: No!
4: Mi hai fatto male, ma alla fine ti ho preso.
1: Ok, vabbè.
4: Sei morta.
1: Sì.
4: E adesso come te ne faccio cadavere altre 8.000.
1: Ecco, perfetto.
5: Sembra che non c'è niente da fare, Marco.
1: No, io ho chiesto di essere un pochino più. Siamo in diretta radio, cioè di evitare espressioni un po' troppo colorite, però d'altronde Barbara scrive: va là che non lo digerisci il mio sangue, muori prima. Ma sapete che non è solo il problema quello di uccidere e di parlare alle zanzare subito dopo? Ci sono anche altri problemi, vero Anto?
6: Porca vacca, ho sporcato il muro.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Buongiorno!
1: Sì, ma potrebbe essere anche una buona serata, visto che ci seguono in tanti anche nella replica tra le 20 e le 21. E io e Paolino Zanetti avremmo terminato il nostro programmino, che spero vi abbia concesso un'ora d'aria. Ma prima di andare via, c'è lui, Sam.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: È barzelletta veloce. Allora.
1: Veloce, vai.
3: C'è un signore a bordo strada, vede un'anatra che chiede autostop.
1: Oh.
3: Allora lì, col ditino fa autostop. Se faremo una macchina, l'anatra monta su, fa un metro e fa riscendere l'anatra.
1: Oh.
3: E l'anatra continua a camminare. Dopo un metro, vede quest'anatra che fa di nuovo autostop. Un'altra macchina si ferma, monta su, fa un altro metro e l'anatra scende. Aspetta, manca adesso vedere cosa succede. Sono io che ero passato quest'anatra.
1: Vediamo.
3: Parte con la macchina.
1: Sì.
3: Arriva davanti all'anatra e la fa montare su.
1: Sì.
3: Monta su, parte, guarda l'anatra e dice: dove la posso lasciare?
1: E l'anatra.
3: Qua.
1: Oh. Va bene, dai. Ciao a tutti. Bye bye. Ciao.
4: Di Marco, ma sei serio?
1: Sì, infatti andiamo. Grazie a tutti, ci sentiamo domani come già detto.
5: Ma sei sicuro?
1: Speriamo.

0: San Marino Power Play.
1: Buona serata. Sono le 22.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2012.

Feels good, don't it?

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Dito nella piaga. Businessman.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Power Play.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
3: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno. Sono le 2.